0: Sì, non vai a scrivere te ne.
1: Allora.
2: Thank you, Charles, for the 1186. All hymns and beyond.
1: Audience.
2: Reverend Henry Boy, Paul 447 on a gray Hyundai.
1: Copy.